0: Aj, aj, aj, do zruna, vamos.
1: Manchia il Sony, radio elettronica.
2: Manchia il Sony. Ultra.